0: Ani mani che sakolo Sama na wasindio namaya Hey Midi wasinda kau Namidi wasinda kau
1: Ala ni menyo dei
0: Midi wasinda kau